A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più dei 700.

0: Adriana, io stamattina voglio fare una raffica e vorrei un momento verità dai nostri ascoltatori. Voglio sapere quanti anni hanno le persone che ci ascoltano in questo momento.
1: Vuoi fare un censimento sull'età?
0: Come se fossi l'Istat.
1: Censimento sull'età.
0: Allora chiamate subito.
1: Apriamo il centralino allo 0815 46 12 12. Significa che dovete chiamare in questo momento, ok?
0: Sì, ci devi dire quanti anni hai tu che stai ascoltando Radio Kiss Kiss in questo momento

0: Allora, attenzione, quanti anni hai? 0815461212. Chiamaci adesso e vieni in diretta con noi. Michele, buongiorno.
1: Ciao Michele.
2: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, come stai?
2: Tutto bene, ciao Pippo.
0: Beh, quanti anni hai? No, lo dovete dire voi, non ve lo dobbiamo chiedere.
1: Dai, perché velocemente, perché
0: l'età
1: è una raffica,
0: non si chiede,
1: quindi,
2: 47 fatti il 2 settembre.
0: 47 okay, fatti.
1: Okay.
0: Bene.
1: Va bene. Ciao Michele.
2: Va bene. Saluto l'amico Alfonso Paoletta.
0: Va bene. Tanti
1: okay,
0: saluti.
1: Tanti
0: un abbraccio
1: saluti
0: ad Alfonso. Grazie.
2: Chissà
0: a te. 0815461212.
1: Gaetano, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Gaetano. Allora, io ho 33 anni.
0: 33 anni.
1: 33.
0: 33. Grande
1: tutto
0: Gaetano.
1: A posto per il resto?
3: Tutto bene.
0: Sì, sì, grazie.
3: Sono in viaggio, che faccio il camionista, quindi sono in viaggio.
1: Quindi sei in viaggio, ti facciamo compagnia durante il viaggio. Va
0: buon
1: bene.
0: Lavoro,
3: sì,
0: chissà te, Gaetano.
1: Buon lavoro.
0: Grazie, grazie
3: animo,
0: mille.
3: Animo,
0: va bene, che dei mattinieri. Lui è rimasto ai
1: mattinieri. Vabbè, evidentemente si sveglia molto presto e inizia molto presto ad ascoltare la radio. Mattinieri, che salutiamo, che il programma che ci precede. 0815461212. Willy.
4: Buongiorno, tutto bene?
0: Ciao Willy, molto bene, piacere di conoscerti. Di dove sei, Willy?
4: Io di Milano.
0: Di Milano, quanti anni hai, Willy?
4: 22
0: anni. Grazie e buona giornata a te. Chi sa te.
1: Età molto diverse fino a questo momento.
0: Sì, sì, 22, 33,
1: e
0: 46.
1: 47. 46, sì. 47. Alessandro, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno Pippo Adriano.
0: Vedi che le donne non chiamano per dire l'età che hanno? Ma perché?
5: Io ho 24 anni.
0: 24
1: anni. Hai 24 anni. Bene.
5: Bene, da stamattina alle 4. Lavora.
0: Di dove sei, Alessandro?
5: Bari,
0: grazie, chissà
1: te. Te, buon lavoro.
0: E buona giornata,
5: grazie,
0: ciao.
5: Buon lavoro a voi.
0: Ciao. 0815461212. Beh, si dice che l'età una signora non si chiede, una donna non si chiede, quindi facciamo il gioco dell'età, dovrebbero dircelo.
1: Ma io
0: loro.
1: Ho trovato anche uomini che si offendono quando
0: è
1: chiedi
0: vero,
1: loro l'età.
0: È vero,
1: quindi,
0: Maria.
1: Cioè, è relativo. Maria, ciao.
6: Ciao, buongiorno, Maria da Siracusa.
0: Da Siracusa.
6: Ho 55 anni.
1: 55 anni.
0: 55 anni, sei la più grande finora dai nostri ascoltatori, eh?
6: Con tanto piacere.
1: E sei anche la prima donna ad aver chiamato, sai?
6: E quindi questo mi fa ancora più piacere.
0: E quindi okay, sei una prima donna, diciamo, va bene?
1: Ischissa
6: a
1: te.
6: Per un attimo, dai.
1: Va bene.
0: Baci,
1: ascoltaci
0: grazie.
1: Sempre.
0: Ciao. Sara, buongiorno.
7: Buongiorno.
0: Da dove?
7: Da Altamura, provincia di Bari, stiamo venendo verso di voi.
0: Verso Napoli.
7: Volevo salutarvi, siete fantastici,
0: ma
7: siete bravissimi.
0: Che bella che sei,
1: grazie,
0: Sara, grazie.
1: Quanti anni hai? Te lo dobbiamo chiedere per forza.
7: 54 e non me ne vergogno.
0: E perché te ne dovresti vergognare? Ma stai scherzando?
7: No, vabbè.
0: È tutta esperienza, tutta vita
7: certo,
0: vissuta, ma certo,
7: certo.
0: Grazie mille.
7: E sono qui con un'amica che
1: sì?
7: ne ha 50? 58!
0: 58! Grazie mille.
1: Buon viaggio.
0: Ciao.
1: Francesco, buongiorno.
8: Buongiorno, chissà a tutti. Sono
1: allora,
8: Francesco e ho 57 anni.
0: 57 anni.
1: Di dove
0: ecco,
1: sei, Francesco?
8: No, c'è la superiore, vi ascolto da circa 30 anni.
0: Ah,
1: provincia di Salerno.
0: Quindi sei delle
8: sì,
0: zone di Adriana.
1: Mm-hmm.
0: Lei,
8: sì, molto
0: lo so, lei è molto
8: Adriana,
0: conosciuta in quelle zone, si muove molto bene lì. La vedo
1: si
0: io.
1: Muove bene.
0: Quando vengo la vedo che si muove benissimo. Passa da un'attività all'altra dello shopping.
1: Sì, le vie dello shopping. Shopping dell'agro, Nocerino Sornese.
0: Grazie.
1: Chissà
8: sì,
1: te.
8: È molto
0: ciao,
8: conosciuta. Chissà
0: sì,
8: tu.
0: Ciao, sì,
1: Francesco,
0: è molto conosciuta.
1: Grazie.
0: Allora, 0815461212, abbiamo Antonio.
9: Buongiorno ragazzi, sono Antonio, 37 anni.
0: 37
1: bene,
0: anni, torna ad abbassare la media che si era un po' alzata con gli
9: portati
0: ultimi.
9: Portati
0: molto bene.
9: Molto bene,
0: ma vorrei dire.
1: Beh, guarda, 37 anni portati molto bene quasi non vale, perché 37 anni sei giovane ancora, no?
9: Però ci sono anche persone che hanno 30 anni e si sentono già vecchi.
1: Beh, hai ragione, ho fatto di percezione, anche di vita.
0: Grazie, grazie, giovanotto, chi schissa te. Antonella, buongiorno.
1: Ciao Antonella.
10: Buongiorno.
1: Sì, noi ti sentiamo, Antonella.
0: Niente.
1: No, ha deciso di mettere giù.
0: No, l'è caduta la linea, credo, perché abbia avuto qualche problema.
1: O forse non ci sentiva. Allora, 0815461212, abbiamo Enrica. Buongiorno.
11: Buongiorno a tutti.
1: Ciao Enrica.
11: Ho 62 anni, mi chiamo da Ferrara.
0: Hai detto 6-2?
11: 6-2, sì.
1: No, 62. 62.
0: Va bene, grazie mille Rica, buongiorno e saluti a Ferrara, a grazie mille, un abbraccio alla bellissima città degli Estensi che ti salutano, Adriana, eh?
1: Sai che non ci sono mai stata?
0: Sì, è molto bella Ferrara.
1: Mai.
0: Va visitata, assolutamente sì. 081 546 1212. Vediamo chi c'è al telefono.
1: Adele.
0: E Adele è caduta. Adele, ci sei?
10: Ciao.
1: No, ciao Adele, caduta, buongiorno.
0: È caduta,
1: sei
0: Andrea,
1: Adele?
0: Secondo me.
1: Sì, ciao, ci sei, buongiorno, Adele. Buongiorno, noi ti sentiamo. Di dove sei, Adele?
10: Napoli.
1: Sì.
10: 55 anni.
0: 55 anni.
1: Parli un po' sottovoce.
0: Grazie, Adele. Goditi la giornata, chi schissa te. Abbiamo il telefono. Ciao, Alessandro.
12: Ciao, sono Alessandro.
0: Ciao, buongiorno, da dove?
1: Ciao, Alessandro.
12: 30 anni da Oggiono.
0: 30 anni da Oggiono, che è in provincia di
12: Lecco.
1: Okay.
0: Perfetto. Grazie mille, ciao Ale.
12: A voi, buona giornata.
1: Anche
0: a te. Grazie, ciao. Andiamo sotto la doccia.
1: Lo chiudiamo.

0: grazie alla nostra ascoltatrice che ci dà la possibilità di suonarvi un pezzo bellissimo che è del 1984. Questa è una canzone manifesto, no?
1: Bellissima.
0: Quando pensiamo anche all'amicizia.
1: Sì,
0: in
1: è una di quelle, come quella di Riccardo Cocciante, no? Sull'amicizia.
0: Adesso non mi far venire in mente perché ho questa musica sotto.
1: Ci vorrebbe un amico, Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss.

0: Ancora per amico la canzone di Antonello Venditti su Radio Kiss Kiss. Allora parliamo di stress da rientro, ovvero di quando diciamo le persone tornano dalle vacanze e hanno diciamo un serio problema ad affrontare le fatiche della nuova stagione. Questo succede spesso e volentieri, lo stress da rientro che arriva poco dopo diciamo la fine delle vacanze.
1: Uno o due giorni, cioè nel senso
0: o due settimane massimo.
1: Ma nei casi c'è proprio più
0: di chi proprio ha tirato la corda, l'ha distesa tanto la corda che prima di rientrare ci mette due settimane.
1: Allora io quest'anno ci ho fatto caso, perché poi ci devi far caso.
0: Sì.
1: E il mio stress da rientro è cominciato un giorno prima che finissero le vacanze.
0: Ah, vedi?
1: Cioè dovevo tornare dalle vacanze la domenica e lo stress, l'ansia di tutto quello che dovevo fare.
0: Del traffico anche.
1: È cominciato il sabato, quindi il sabato mattina mi svegliai con l'ansia perché lunedì si ripartiva per tutte le cose che devi fare, riorganizzare.
0: Anche
1: quindi
0: io.
1: Quest'anno a me lo stress è iniziato prima della fine delle vacanze.
0: Io dovevo rimanere in vacanza, tra virgolette, al mare ancora tipo uno o due giorni. Però ho deciso, la domenica mi sono svegliato.
1: Soprattutto quando hai
0: degli
1: impegni. Basta, te ne vuoi andare perché poi non ti godi più il momento.
0: Voglio tornare a casa.
1: Certo che abbiamo un caratteraccio, perché non so se sia un fatto comune a tutti o dipende tantissimo dal carattere. Da come sei fatto, se vai in ansia per le cose.
0: Io conosco per esempio i miei amici, sono quelli che si godono fino all'ultimo secondo. Stanno lì e non ci pensano proprio. Il fatto che sia domenica, che devono tornare.
1: Ci pensano quando devono affrontare quella cosa e non molto tempo prima.
0: Che questo stress se lo procurano già una settimana prima. Dico, domenica prossima, quindi ogni giorno, no? Perché domenica cominciano a guardare tutte le previsioni.
1: Diciamo
0: il bollino
1: che già dal
0: rosso,
1: 15 di
0: domani è bollino nero.
1: Già il 15 di agosto si comincia a pensare: ah, l'estate è finita, si torna al lavoro, si torna a scuola.
0: Veramente
1: eccetera,
0: c'è gente
1: eccetera.
0: Che ancora deve andare in vacanza. Non è che,
1: Ma viva Dio, il tempo lo consente ancora. Allora, quello che vi chiediamo è: avete fatto le vacanze? Lo stress da rientro? Quanto tempo prima è cominciato? Quanto è durato?
0: Ammesso
1: il beneficio delle vacanze?
0: Ammesso che le abbiate già fatte, ma in genere uno lo sa già, no? Sa che il suo beneficio delle vacanze dura uno o due giorni. O manco, tornano
1: sì.
0: E subito vengono catapultati nella realtà.
1: Noi con oggi diciamo è quasi chiusa una settimana di lavoro.
0: La prima settimana.
1: La settimana di sveglia.
0: Della nuova stagione del Pippo Pelo Show qui a Radio Kiss Kiss, partita col botto.
1: Mm-hmm.
0: Siamo partiti proprio col botto.
1: Siamo
0: cioè,
1: partiti
0: con
1: col
0: la
1: botto.
0: Sveglia alle 4:30 del mattino.
1: E lì non, quando ci dicono: ma voi siete abituati tanto a svegliare? Non è vero. Perché alla sveglia alle 5 non ci si abitua mai.
0: Ma quando mai?
1: Puoi abituarti alla sveglia alle 6:30 più o meno, che è già un orario un po' più umano.
0: 5 innaturale contro non è umano.
1: Ovviamente ci stiamo lamentando, ma tanta solidarietà perché invece si sveglia alle 3, alle 3:30, alle 4, sappiamo che siete in tanti.
0: Poi se volete vi dico per questa sveglia quanto guadagna Adriana, così vi rendete conto del fatto che esatto.
1: È il caso di dirlo.
0: Non lo dico perché insomma per coscienza.
1: Mi fai

tu cosa fai questa sera? Vi ho sentito che la cantavate, si è alzato proprio un coro che è arrivato fin qui. Io non so cosa farò stasera, ma so cosa farò domani. Trascorrerò la giornata con la mia migliore amica, la mia bestie Nina. Nina ha 4 anni e mezzo, va per i 5 anni, e domani faremo le coreografie K-pop tutto il giorno. La gioia proprio. Ciao Nina! Oggi alla Mostra del Cinema di Venezia c'è un'atmosfera pazzesca, perché archiviato George Clooney, oggi Venezia si trasforma in una specie di arena rock. Sono sbarcati, come sapete, in Laguna Liam e Noel Gallagher per presentare il documentario sulla loro reunion. Pensate che ci sono fan accampati dietro le transenne dalle 5 di stamattina solo per strappare un saluto. Comunque, dopo 15 anni di litigi furiosi, ieri vederli arrivare insieme, diciamo, ha fatto un certo effetto. Ecco, certo, non brillano per simpatia, come sempre, però fa parte del loro personaggio. E quindi un grandissimo in bocca al lupo a chi è lì a sfidare il sole per un salutino di Liam. Jennifer Lopez intanto arriva qui su Kiss Kiss con Play.

È una stella di prima grandezza, Olivia Dean, l'abbiamo ascoltata insieme qui su Radio Kiss Kiss con Baby Steps. Ci sono artisti e musicisti che passano, altri che restano per sempre. Oggi, 5 settembre, Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni e diciamo che fa un certo effetto pensare al frontman dei Queen a questa età, a 80 anni, soprattutto per uno che sul palco e fuori dal palco bruciava la vita a una velocità pazzesca. Comunque la verità è che la sua fiamma continua ad ardere oggi, esattamente come 30 anni fa. Il mondo intero lo celebra come se fosse vivo. Londra inaugura mostre sui suoi look iconici, però il regalo più grande lo ha fatto sicuramente lui a noi, lasciandoci canzoni che veramente il caso di dire non invecchieranno mai. E allora, buon compleanno Freddie, ovunque tu sia.

L'estate di 10 anni fa, i Two Capill in Ibiza, Mike Posner su Radio Kiss Kiss, estate 2026, la gomma americana, oggetto che lega un po' tutte le generazioni, no? Una di quelle cose che ha vissuto l'era analogica e quella digitale. Ecco perché i cosmonauti borghesi gli hanno dedicato un brano, questo, Gomma Americana.

0: Leonardo, Alessandro, Marco, così si chiamano, tre ragazzi romani, cosmonauti borghesi. Questo è il loro nuovo singolo e si intitola Gomma Americana ed è New Kiss. Che tempo farà nelle prossime ore? Chiedo a Federico Brescia de ilmeteo.it.
1: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss, condizioni totalmente anticicloniche e calde sull'Italia in questo avvio di weekend. Nel pomeriggio non sono attesi grossi cambiamenti, anche se qualche addensamento potrebbe formarsi sulle Alpi orientali, dando luogo ai rovesci, specie sui rilievi friulani. Tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte andranno via via esaurendosi anche i fenomeni al nord-est. Stabilità ovunque, da nord a sud. Temperature massime comprese tra 27 e 35 gradi al nord, tra 32 e 34 al centro, tra 31 e 34 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Da Federico Brescia, kiss kiss a tutti.
2: Dal 3 al 6 settembre, nel weekend più veloce dell'anno, Monza si accende oltre la pista e Radio Kiss Kiss porta la musica più bella in Piazza Cambiaghi, nel cuore di Monza fuori GP. Quattro serate, un unico palco, ingresso libero. More than a race.
3: Kiss Kiss. Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
4: Yes, yes. Dimmi quando. A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tan fisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri.
5: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
6: Ciao Alex.
5: Kimi, ma sono io su questo poster?
6: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
5: Per vederci le partite insieme.
6: Magari, però non ho ancora il wifi.
5: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
6: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
5: Sono appena stato sorpassato.
7: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: Kiss Kiss. I'm a love you.

On My Soul, Bruno Mars su Radio Kiss Kiss. Allora, c'è un weekend in cui Monza diventa il centro del mondo, e il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 è questo fine settimana. Ed è proprio lì che Radio Kiss Kiss vi aspetta tutti con un evento esclusivo al Monza Fuori GP. Sino a domani, domenica 6 settembre, in piazza Cambiaghi, Monza, 4 serate con i protagonisti della musica più bella. Ma ve ne dico qualcuno: Alfa, Alvaro Soler, Arisa, Dolce Nera, Eddie Brock, Fabio Rovazzi, Gemelli Diversi, Merkin Cremon, Nicolò Filippucci, Roy Paci, settembre, ma ce ne sono anche altri. L'ingresso è gratuito, i posti sono limitati, prenota subito su ticketone.it, perché gli eventi si raccontano, quelli indimenticabili si vivono con Radio Kiss Kiss, sempre con voi. Alan Walker in arrivo subito, questa è Faded.

Mamma non mamma, e lei è Madame qui su Radio Kiss Kiss in Metti un sabato a Kiss Kiss, appuntamento che non ho mai condotto. Questa è la prima volta che mi trovo tra le 13 e le 15 a dirvi ciao. Benvenuti, io sono Rita e sono felice, sempre io, felice di essere con voi, anche e soprattutto dal lunedì al venerdì tra le 19 e le 21 con Portami a casa Kiss Kiss, che è il mio storico appuntamento. Pasquale Viola mi segue in regia. L'estate non è ancora finita, ma c'è chi già sta andando a guardare il calendario dei ponti dell'anno prossimo per sognare i viaggi e viaggetti, ma di questo parliamo tra pochissimo. State con me perché arriva The Weeknd, Dancing in the Flames.

Andare oltre le apparenze e cercare la sostanza nelle cose. Era il 1988 quando una giovanissima cantautrice texana scalava le classifiche mondiali cantando che la filosofia è una passeggiata sulle ceneri. Così mi è rimasto impresso questa frase, e che lei era semplicemente ciò che era. I am what I am, prendere o lasciare, soprattutto non cercare di farmi cambiare. Un brano questo leggero all'orecchio, ma con un testo che è proprio un bel manifesto di libertà mentale. Eddie Brickell con

0: Historichista, il 1988, What I Am, Eddie Brickell, New Bohemians.
1: Fino a domenica 6 settembre, Radio Kiss Kiss ti aspetta nel cuore di Monza fuori GP, in Piazza Cambiaghi. Un unico grande palco, gli artisti più amati della musica più bella e ingresso libero. Tu porta la voglia di divertirti, al resto pensiamo noi. Mortal Race, in collaborazione con
2: Nescafè Latte, il gusto fresco della tua estate.
0: Ore 14 in punto, sabato 5 settembre. Ciao a tutti da Rita. Fortissimo insieme ancora per un'ora con la musica più bella e un paio e un po' di chiacchiere veramente rilassate e informali. Se volete potete anche inviare i vostri messaggi in qualunque momento, siete i benvenuti al 347 490 0042. Oggi sostituisco, sono stata autorizzata da lui stesso, sostituisco Benny che è impegnato a Monza, per sapete benissimo per che cosa, no? Per il Monza fuori GP. Pasquale Viola vi saluta dalla regia e arriva Somber.

Jaded, Miley Cyrus su Radio Kiss Kiss insieme a Somber, insieme a J-Ax, Fedez e T-Pain, senza pagare, hit del 2017, per darvi il benvenuto alla seconda parte di Metti un sabato a Kiss Kiss, oggi eccezionalmente con me fino alle 15. L'estate non è ancora finita, dicevo poco fa, ma c'è chi va a guardare il calendario dei ponti dell'anno prossimo per programmare o forse solamente sognare viaggi e viaggetti. In realtà il calendario dei ponti del 2027 è abbastanza severo, devo dire. Il 25 aprile, il 1 maggio e persino Natale cadranno tutti nei fine settimana. Never a joy. Una vera batosta, immagino, però la vendetta perfetta arriva a Capodanno, perché grazie a un incastro magico tra il primo dell'anno e l'Epifania, piazzando appena 5 giorni strategici, potreste regalarvi 2 settimane intere di relax. Anche se a pensarci bene, il problema del 2027 non sarà tanto trovare i giorni liberi, ma i soldi per partire. Cioè, quello è, perché con i rincari che ci sono, l'unico viaggio che potremmo permetterci, forse con 14 giorni di vacanza, sarà quello dal divano alla cucina, sperando di non trovare traffico nel corridoio. Torniamo alla musica con la fantastica Laura Pausini, che ha rivisitato una super hit di Raff, un omaggio da vera fan. Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

Buon sabato a voi, grazie per aver scelto Radio Kiss Kiss, la musica più bella. E a proposito di viaggi improbabili e portafogli decisamente leggeri, se per l'anno prossimo riuscite a risparmiare qualcosina, c'è un posto incredibile in Spagna che voglio segnalarvi, del quale si parla parecchio perché è curioso. Allora, questo posto si chiama El Elevador ed è un piccolo hotel sperduto che si trova su una scogliera delle Canarie. La particolarità è che qui zero wifi, niente tv, manco la tv, zero campo sul cellulare, niente di niente. Ma la cosa sorprendente è come si prenota, cioè se volete andarci dovete prendere carta e penna e scrivere una lettera a mano raccontando chi siete e sperare che vi dicano di sì. Bello, no? Cioè un vero paradiso per starsene da soli per fatti propri. L'unico ostacolo che vedo francamente che dopo anni e anni passati a scrivere con le tastiere, il problema è ricordarsi come si fa ad impugnare una penna senza farsi venire i crampi alla manina dopo tre righe. Però è un posto curioso da sperimentare. Arriva per voi anche Sam Smith.

0: fossi in voi non agiterei la Coca-Cola, oppure se proprio dovete fare sta cosa dopo non aprite il tappo, perché altrimenti sapete qual è l'effetto assicurato. Una roba del genere. Allora ragazzi, qui abbiamo ancora tante battle, perché la musica più bella, come vi dicevo, la sceglierete voi con delle sfide. Seconda battle, musica italiana versus musica straniera, e qui devo dire il gioco si fa duro e noi siamo pronti a sfidarci a suon di musica, siamo buoni, lo sapete. Come sempre abbiamo scelto per voi due canzoni strafamosissime e voi dovrete schierarvi per una tra queste due canzoni proposte e noi poi suoneremo la canzone più votata, quella che vincerà la seconda battle. A rappresentare la musica italiana c'è un'artista amatissima e una fisica anche, non solo per il fisico, fatemelo dire, niente male, ma anche per la sua laurea in fisica. Annalisa con Mon Amour.
1: Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Mon Amour, amour, ma chi baci tu?
0: A rappresentare la musica straniera c'è invece un'altra donna americana, una delle cantautrici e icone culturali più influenti del XXI secolo, Taylor Swift con I Can Do It With a Broken Heart.
1: I was grinning like I'm winning, I was hitting my marks, 'cause I can do it with a broken heart.
0: E allora schieratevi ancora, quale team appartenete, votate, votate, votate con una nota audio, diteci chi per voi dovrebbe vincere questa battle. Siete per la musica italiana rappresentata da Annalisa e la sua Mon Amour, o per la musica straniera con Taylor Swift e la sua I Can Do It With a Broken Heart? La canzone più votata la suoneremo, note audio anche a questo giro, 347 490 0042.

0: sun.
1: E allora siamo pronti anche con la seconda battle, come dicevamo, la seconda battle era musica italiana versus musica straniera, quindi due star, come star italiana abbiamo scelto Annalisa, come star straniera abbiamo scelto la grande Taylor Swift, e dobbiamo sentire chiaramente un po' di audio, quelle che sono arrivate al 347 490 0042. Chi avrà vinto questa battle? Sentiamo un po' di note audio.
2: Annalisa tutta la vita. Kiss Kiss, Fabio.
1: Bene, Annalisa, sentiamo ancora. Quindi musica
3: Ciao,
1: italiana.
3: Sono Rebecca e voto per Annalisa.
1: Annalisa ancora al secondo giro, sentiamo ancora.
4: A Radio Kiss Kiss, io voto Annalisa.
1: Oh, Annalisa, e siamo a tre, ragazzi. Qui direi che c'è forse una vittoria a mani basse. Abbiamo ancora qualche nota audio, Pasquale? Allora, ne abbiamo tante altre in realtà, ma i tempi erano un po' ristretti. Abbiamo al telefono però un rappresentante di Taylor Swift. Martina, ciao!
5: Ciao, buonasera!
1: Allora, in questo caso noi abbiamo voluto sentire al telefono chi in questo caso perde. Perché in pochi, allora devo dire che la maggior parte degli ascoltatori è andata verso Annalisa e verso Mon Amour. Voi come mai avete scelto Taylor Swift? Così rappresentiamo.
6: Perché siamo degli Swiftie, siamo stati all'Eras Tour.
1: Ma che meraviglia, che meraviglia! Quindi voi siete stati lì e vi siete divertiti come matti. Quindi ho beccato
6: ovvio
1: proprio le persone giuste. Allora voglio sapere anche, perdete, ma chiaramente non perde mai Taylor Swift. Parliamo di un artista incredibile. Allora, dove siete e cosa farete questa sera?
5: Allora, in realtà siamo a Napoli, Castellammare.
1: Oh.
5: E ascoltando proprio Taylor stiamo superando una delusione d'amore.
1: Caspiter Bonciolo.
6: Perché
1: quindi,
6: come dice lei, possiamo fare tutto anche con il cuore rotto.
1: Ed è così, deve essere così assolutamente. Ragazzi, allora godetevi questo weekend. Se passate da queste parti, visto che siete a Napoli, in questo momento a Castellammare di Stabia, venite che vi offriamo una tazzina di caffè, va bene?
5: Grazie mille, altrettanto. Buona
1: ragazzi,
5: serata.
1: Kiss Kiss a
5: un
1: voi. Ciao,
5: da,
1: ciao ragazzi, buon divertimento. Ciao. Ragazzi, bisogna ascoltare anche quelli del team che in questo caso perde, quelli della musica straniera, meravigliosa chiaramente Taylor Swift, ma in questo caso dobbiamo accontentare il team che ha scelto la musica italiana. E allora ascoltiamo Annalisa con Mon Amour.

0: one, ho un'idea.
1: Meravigliosa Annalisa, adesso una bellissima novità per questo progetto. Miley Cyrus ha deciso di presentarsi semplicemente come Miley, mettendo temporaneamente da parte il suo cognome per sottolineare il cambio di rotta, e con questa canzone si tuffa a capofitto nel mondo della dance pop elettronica. Bass Persuades, Miley Cyrus.
2: Let's go.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
3: Ciao Alex.
2: Kimi, ma sono io su questo poster?
3: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
2: Per vederci le partite insieme.
3: Magari, però non ho ancora il wifi.
2: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
3: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
2: Sono appena stato sorpassato.
4: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
5: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a 59,90€.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it. Kiss Kiss!
8: La musica più bella suona solo su Radio.

0: Mars con Oh My Soul su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Io sono sempre Marta, però insomma sono così tante le battle oggi che non ho il tempo neanche di ricordarlo, e non ho detto neanche un po' Martinez, Gonzales, Lopez eccetera eccetera, ma so che molti già lo sanno. Non ci crederete, ma suon di musica ve le do ancora, ve le suono di santa ragione, perché c'è la terza battle di questo sabato sera. La terza battle è trap versus reggaeton. Anche in questo caso sarete voi a votare tra queste due canzoni che rappresentano benissimo questi due generi musicali, e suoneremo la canzone più votata. Dunque, per la musica trap abbiamo Jonathan Boschetti, che con il suo stile innovativo e le sue hit ha contribuito a rendere sicuramente la trap un fenomeno mainstream in Italia. Conosciuto da tutti come Sfera e Basta, questa è la sua Rockstar.
1: Rockstar, rockstar, due tipe nel letto e le altre due di là, gli amici selvaggi tutti dentro il privé.
0: Per il reggaeton invece vogliamo direttamente in Colombia, a Puerto Rico, con J Balvin e Nicky Jam. Non è una X, insomma non è un'incognita, ma una hit reggaeton tra le più riconoscibili di sempre. Anche questa la conosciamo tutti e fa così: è Kiss.

canzone scegliete? Musica trap con Sfera Ebbasta, la sua rockstar, o la musica reggaeton rappresentata da Nicki Jam e J Balvin? Votate anche a questo giro al 347 490 0042. Poi chiamerò uno tra voi in rappresentanza del team che vincerà, quindi signori votate, votate, votate, e veloce.

0: Now let's go dal 2015. Allora, signori, terza battle di oggi: musica trap versus musica reggaeton, Sfera Ebbasta contro Nicki Jam e J Balvin. Signori, voi avete votato e nella maggior parte dei casi avete scritto e ci avete mandato note audio in cui richiedevate la musica reggaeton. Ciao Sara.
1: Ciao.
0: Ma che ti senti bene?
1: Sto andando al concerto di Jovanotti, scusami, sono eccitatissima.
0: Oh, caspita, Erbanciolo, sei della città di Napoli, immagino, perché Jovanotti questa sera...
1: Sono con 4 ore in ritardo circa.
0: Oh mamma, non preoccuparti, meglio tardi che mai, anche perché ci sono tanti artisti prima dell'esibizione di Jovanotti. Allora, intanto al volo, perché la musica reggaeton? Ti piace twerkare? Io non ti sento benissimo, Sara, secondo me, ma non è che hai fatto un goccino prima di andare al concerto di Giova?
1: No, tra poco però, tra poco.
0: Non esagerare, mi raccomando, fai guidare qualcun altro oppure chiamate in taxi. Allora, complimentoni, tu rappresenti la musica reggaeton, pronta a twerkare. Ehi. Ecco, twerka prima di andare al concerto che ti fa bene, ok?
1: Va bene, va bene.
0: Sara, kiss a te.
1: Kiss a tutti.
0: E allora, lo sentivo benissimo Pasquale, Sara, secondo me era troppo gasata per il concerto di Jovanotti. Comunque va benissimo, in tanti avete votato per la musica reggaeton e allora ascoltiamoli: Nicki Jam e J Balvin.

ma come twerchi bene. Pasquale, ma tu perché? Vi giuro che sono almeno 10 anni da quando, insomma, è diventato molto di moda il genere musicale, il reggaeton, il twerk, eccetera, eccetera, che io provo a twerkare, ma non ho capito come cavolo fanno quelli che isolano il lato B e lo fanno muovere come se fosse una parte staccata dal corpo. È una roba veramente complicata, però bravi a chi chiaramente riesce in questo ballo. Intanto, a proposito di ballo, questa è una canzone stupenda portata al successo grazie al film Flashdance. E allora, Michael Cimbello con Maniac dal 1983.

0: Beatles and Bello Maniac 1983, il nostro History Kiss, adesso pronti, ce ne andiamo in redazione. Oggi per noi c'è ancora Cecilia Coscioni.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia!
4: Un saluto e bentrovati all'ascolto. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin ha dato ordine di non attaccare l'Ucraina per 72 ore. A partire dalla mezzanotte, il leader di Kiev Zelensky ha assicurato che per 3 giorni le forze ucraine si asterranno dai raid. Intanto sul campo si continua a combattere, almeno 5 morti e 4 feriti in seguito a un attacco russo su un'acciaieria a Kamiansk. Oggi visita a Mosca e poi domani a Kiev dei 2 inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per trovare uno spiraglio per la fine del conflitto. I 2 hanno avuto un pranzo di lavoro in uno dei ristoranti della capitale russa insieme al negoziatore capo di Putin Dmitriev. Gli inviati dovrebbero incontrare il presidente russo. Il conflitto tra Stati Uniti e Iran. L'esercito statunitense ha fatto sapere di aver colpito 3 petroliere iraniane dopo che le guardie rivoluzionarie hanno lanciato missili balistici contro 2 navi da guerra americane impegnate in operazioni di pattugliamento nelle acque del Golfo Persico. In precedenza Teheran aveva accusato gli Stati Uniti di aver attaccato una petroliera iraniana nei pressi dell'isola di Karg. Intanto lo stretto di Hormuz continua a essere al centro delle tensioni. I Pasdaran avvisano che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione e in tutti quei paesi che sostengono Washington. Voltiamo pagina. Il presidente della Repubblica Mattarella a Merano in Trentino Alto Adige per celebrare la giornata dell'autonomia e gli 80 anni dell'accordo di Parigi insieme all'omologo austriaco Van der Bellen. Non si è stranieri a casa propria, ha detto il capo dello Stato, che ha aggiunto: non sono mancate difficoltà e incomprensioni, superate però grazie alla volontà di creare un percorso comune. È dunque un prezioso patrimonio condiviso da promuovere con determinazione. La cronaca, tragedia al Rally 1000 Miglia Brescia. Un 63enne del Torinese che stava assistendo a una prova speciale della corsa è stato travolto e ucciso da un'auto in gara. Stando alle prime ricostruzioni, la vettura sarebbe uscita di pista durante il passaggio a Bione in Valsabbia. La manifestazione è stata sospesa. Weekend da bollino rosso per il controesodo di settembre. Oltre 27 milioni di veicoli sulle strade italiane. Per agevolare gli spostamenti, ANAS ha aumentato la presenza del personale e ridotto i cantieri sulla propria rete. Fino a lunedì prossimo ne saranno chiusi o sospesi 1175 su 1414, pare l'83% di quelli attivi. Lo sport calcio. Nel sabato della 3ª giornata di Serie A, il Torino ha battuto in rimonta la Fiorentina 2-1. Già in campo Inter e Napoli. Stasera alle 20:45 la Roma ospita l'Atalanta. Formula 1. Pierre Gasly ha conquistato la pole nelle qualifiche del Gran Premio d'Italia sul circuito di Monza. Il francese dell'Alpine ha preceduto la Mercedes di Russell e la McLaren di Piastri, che però ha avuto 3 posizioni di penalità. Salgono al 3º e al 4º posto quindi le Ferrari di Leclerc e Hamilton. Kimi Antonelli è arrivato 7º, ma dovrà comunque partire dal fondo della griglia per aver sostituito alcune parti del motore. La gara domani alle 15. E con questo abbiamo concluso. Ora torna Marta Martinez. Da Cecilia Coscioni un buon sabato sera e chi schissa tutti.
0: Seconda ora insieme, buon pomeriggio, anzi buonasera a tutti. Da Marta anche un po' Martinez, ma solo un po'. Kiss Power Play, staremo insieme fino alle 20, sempre in compagnia anche di Pasquale Viola, che non si sente ma c'è e supporta, e come se supporta e sopporta anche un pochetto. A questo giro la musica più bella la sceglierete direttamente voi, vi spiego tutto tra pochissimo, anche perché siccome sono un po' ficcanaso vorrei anche capire che cosa combinate a quest'ora di sabato sera e quali sono i programmi per questa serata. Intanto la musica più bella ce la mettiamo momentaneamente noi, Fabri Fibre, Pinguini Tattici Nucleari con Goya.

siamo pieni zeppi di dopamina. Non so tu, Pasquale, ma secondo me anche tu sei bello pieno. Scoppiettante. Seconda ora con me, Marta Martinez, con Pasquale Viale regia. Questo è Kiss Kiss Power Play. Staremo insieme fino alle 20. Cosa facciamo questa seconda ora insieme? Ma io farei pure due pizze, se vi servono, se potete, volete ordinare una pizza, voi mi scrivete al 347 490 0042. Noi accettiamo ordini, ve la portiamo anche direttamente a casa. No, vogliamo sapere che cosa combinate in questo momento e soprattutto qual è il programma per questo sabato sera. E potete richiedere anche la vostra canzone, cioè che canzone ci starebbe bene in questo momento per accompagnarvi qualsiasi cosa stiate facendo. Faccio un esempio: noi vogliamo una nota audio al 347 490 0042, quindi in cui ci raccontate dove siete in questo momento e quali sono i programmi per questo sabato sera e quale canzone vorreste ascoltare perché ci starebbe bene in questo momento. Ad esempio: ciao, sono Marta, sono a casa, mi sto preparando perché stasera ho un appuntamento galante, in questo momento mi ci vorrebbe una canzone bella carica, sarebbe perfetta Nothing Real But Love di Rebecca Ferguson. Io ho fatto la mia richiesta, anche se sono qua, non sono a casa, non c'ho neanche l'appuntamento galante. Tutto chiaro? Note audio al 347 490 0042. Marta, ma anche un po' meno, meno.

Che meraviglia, Natalia Imbruglia con Turn su Radio Kiss Kiss, dove suona la musica più bella. Voi continuate a fare le vostre richieste. Allora, sono arrivati tanti messaggi in cui chiaramente ci state raccontando dove sono posizionate le vostre chiappette in questo preciso momento, e ovviamente noi vogliamo curiosare per bene, quindi vogliamo capire anche quali sono poi i programmi per questo sabato sera. Ci sono tante persone che giustamente dicono: Marta, ma qua ci sta più un euro dopo le vacanze, dopo aver speso sicuramente tanti soldi. Ci sono persone che dicono: ma restiamo un attimo a casa, perché abbiamo sempre la smania di dover fare cose, ma è bello pure di tanto in tanto dire, a prescindere che fa bene alle tasche, fa bene anche alla mente ogni tanto rilassarsi a casa e non avere l'ansia di dover fare a tutti i costi qualcosa. Quindi anche il relax a casa fa bene, e noi dobbiamo accontentare a tal proposito Antonio, che in questo momento è a casa con la sua Clara. Loro sono in questo momento pronti per guardare una serie su Netflix. Non mi hanno specificato quale serie guarderanno questa sera, però ad ogni modo mangeranno una pizza a casa, quindi tranquilli, in total relax. Voi continuate a raccontarci dove siete, cosa combinerete questo sabato sera e quale canzone potrebbe accompagnare appunto la vostra serata. Intanto per loro ci sono i The Clash.

0: Kiss Kiss.
1: Aiutami a sparire come te. Ti dirò cosa si prova, tanto non vedevi l'ora.
0: La musica più

0: Stai ascoltando La Notte Vola, un successo dopo l'altro senza interruzione. La Notte Vola e Radio Kiss Kiss vola con te.
1: Pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd is jumping.

0: Good morning, Kiss Kiss. Good morning, con Max e Max. Da lunedì al sabato, dalle 9 alle 12.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
0: Kiss, kiss. Ogni schiacciata ha bisogno di un applauso. Ogni punto di un'esplosione di gioia. Ogni campione del calore del suo pubblico. Radio Kiss Kiss ti aspetta nel villaggio ufficiale di Eurovolley 20.

0: insieme. 10 settembre, Napoli, Italia-Svezia. Gli europei maschili di pallavolo si giocano in campo. La passione con Radio Kiss Kiss.
1: Kiss Kiss.
2: Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. TV Samsung 75 pollici Crystal Ultra HD a 599 euro.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica! Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica!